0: Teresa e Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Sétrit kuvarsti.
1: Il de set hit uvarsti na anteni.
0: Letna party frequenza.
2: These streets are far from black and white.

0: Elisa e Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non